0: fanno la peggio, cavaliere.
1: Voglio morire che fumava più buco, io tremendo. Vamo a vedere, muchacho.